0: volte pezzo setta, tutta d'ori e tutto un quenti, mi giti lo scuffietta, fecio spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
0: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina al canto stende, fa una piastra sdrucciolar, fa una piastra sdrucciolar. Io canto, o chi è ti ben, a per voi, che non farei.

vigila va contar senza manco sarretiato starò qui pietrificato ogni silla